kujem fiman akuk fetal mu boole di gali welam borom Touba dima digal dima dima digal fumay mosal dima fegul luma ragal kujem fiman ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba kumaye ne jefi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom Touba mbake dima qatil dima jeñal

limuma wax ma di ko xam ma ma ko wax ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam limuma may ma di ko xam ma ko may ma di ko xam.

la mata xam ni ma yeket yor ci loxom di ma xamal lu di soram di be ci wetin ma di dom ki ma gisee la mata xam.

dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gem doli ma fit ki ma gise la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man ba ma di yek luma yegul ne luma yek ki ma gise la matam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel di ma bindal ci alli way mahfuzi xol ki ma gise le matam di tew ma te ci pey xol gise mutal ci lampi xol

Serigne Seck ma ngi la ci nuyu bu baakha baax Serigne Gora Diop Jannatul Mahwa Baye Mbaye Lo Baye Mbaye Diop ci ndamaati ñom ñep ñi ngi leen di bëggé soppé Serigne Cheikh Na